Adiutore nostri, in nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Domine svobisco, oriamo Deus per versa antrasse di creatura esista, prestimo legno, ed un antatium tuo, Deus omnisipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedictio Dei potente, Pater Spiritus e Santo, descende vos, manete sempre, amen.